Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.

Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online. Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Ogni istante, Radio Valvelluna.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo. Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle. Radio Valvelluna, un'emozione per sempre.

Radio Valle Luna.

0: caratteristica. Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche. Ufficiale ML Trucks. Move on, lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
1: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Valvelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo! Continuiamo a giocare con la musica.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
0: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: emozioni. Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
2: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
3: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza, per acquisti tranquilli e saggi.
1: SME, la scelta che conviene.
4: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
0: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
4: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
0: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trax.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
7: Non pensavo fosse così facile rinnovare casa.
8: Alla Fiera del Mobile Bergamin abbiamo trovato qualità, sconti e tutto l'aiuto che ci serviva.
7: Ora la nostra casa è proprio come la sognavamo.
8: Fino al 24 ottobre vivi la Fiera del Mobile Bergamin, la massima qualità made in Italy a prezzi convenienti, con i nostri personal assistant sempre al tuo fianco. Bergamin, diamo voce ai tuoi desideri.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Immergiti nel mondo verde fiorito di Alpaflor.
11: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
10: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà. Ti conviene.
11: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
0: Il potere della scienza è nelle tue mani.
12: Wow!
0: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo.
13: Aperto sabato e domenica.
14: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. 100 stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
15: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.

0: Schette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana. Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
3: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Gardner Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito. Ti aspettiamo.
9: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.
10: Sono le 11 e un minuto.
11: Torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha solo reso più bello.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
2: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
4: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trax.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Vice su mltrax.it.
7: Bibione Palace Hotel, l'esclusivo hotel fronte mare, dove il tuo relax inizia dalla vista. Tre piscine, di cui una coperta, un centro benessere che si affaccia sull'Adriatico. Per coppie, per famiglie, per una vacanza che resta nel cuore. Scopri tutte le offerte su hotelbibionepalace.it.
8: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
9: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.

0: Schette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpa Flor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
5: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito. Ti aspettiamo.
9: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago.
10: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator, a Giaon di Limana.
11: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
12: Radio Valbelluna.
13: Emozione dopo emozione.

0: della famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo. Le emozioni non finiscono mai. Continuiamo a giocare con la musica.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
3: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
4: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: Occhi aperti, ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
6: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
5: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
6: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.
7: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseche e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Fino al 7 ottobre ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. L'onza di suino a 69 centesimi letto. Speck Unterberger a 1,39 letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
10: Pronti per il porte aperte di linea 80 Camper e Caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre, con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
11: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
12: Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito. Ti aspettiamo.
13: Trasmissione ricevuta.
14: Identità del soggetto.
13: ML Trax.
14: Caratteristica.
13: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
14: Ufficiale.
13: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
15: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
16: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
17: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
18: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
19: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
20: Radio Valvelluna. Dove le emozioni prendono vita.
21: Sono le 14 e un minuto.
20: Aggiungi in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 1818. Fatti sentire. Radio Valvelluna ti ascolta.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Non capita mai, ma quando succede?
2: Carrozzeria My Car. Soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
3: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiatore A Priori.
4: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiatore A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
5: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
4: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatoreapriori.it e sui social.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trax.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
13: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
14: Fino al 1° novembre, da Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne e detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
13: E fino a domenica 4 ottobre, con una spesa minima di 20 euro, l'orologio digitale appendibile a soli 4,90 euro.
15: Sirene Blu, tu di più.
16: Presentato a Pordenone Legge, L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, personaggi fragili e ironici, desideri nascosti e seconde possibilità. L'ultimo arrivo prima dell'alba di Gianni Carrer, in libreria e su Amazon.
17: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
18: Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito. Ti aspettiamo.
19: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it. Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
20: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
21: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
22: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
21: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
23: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
24: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.

0: un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Fino al 7 ottobre ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. L'onza di suino a 69 centesimi letto. Speck Unterberger a 1,39 letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
2: Da Pancera Arreda trovi lo stile e la qualità del Made in Italy di Veneta Cucine. Nei nostri showroom trovi la cucina dei tuoi sogni a meno di quanto pensi. Vieni a trovarci, la tua nuova casa inizia da qui. Pancera Arreda e Veneta Cucine ti aspettano a Feltre in Viale Pedavena 60 e a Belluno in Via Tiziano Vecellio 77.
3: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
4: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
5: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
3: SME, la scelta che conviene.
6: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
7: Carrozzeria Destro Lab presenta
8: Mind Podcast.
9: Oggi parliamo del metamerismo. Il metamerismo è quel difetto per cui una parte ritoccata dell'auto sembra perfetta, ma cambia completamente colore quando cambia la luce. Questo succede perché i nuovi pigmenti riflettono la luce diversamente. Per risolvere il problema vengono usati spettrofotometri e si eseguono ulteriori controlli della tinta sotto diverse fonti luminose.
7: Carrozzeria Destro, a Padova, Limena e su carrozzeriadestro.it.
10: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
11: Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito, ti aspettiamo.
12: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
14: Gardel Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardelmargherita.it.
15: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
16: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
17: Pronti per il porte aperte di linea 80 Camper e Caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre, con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
18: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave, senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
19: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
20: Radio Roma.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
20: Sono le 15 e un minuto.
0: Ogni istante, Radio Valbelluna.
21: Un decennio di musica, mode e ricordi. Arrivano gli anni 90.

gli anni 90 ci salutano qui. Alla prossima emozione. Una hit dopo l'altra. Una hit dopo l'altra. Radio Valbelluna.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
3: A 39 euro al mese con check-up incluso.
2: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
3: Allfit.it. Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
6: Trasmissione ricevuta.
7: Identità del soggetto.
6: ML Trax.
7: Caratteristica.
6: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
7: Ufficiale.
6: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
8: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
9: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpaflor.
10: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
9: Garden Alpaflor. 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà. Ti conviene.
10: Garden Alpaflor. In Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
11: Bibione Palace Hotel, l'esclusivo hotel fronte mare, dove il tuo relax inizia dalla vista. Tre piscine, di cui una coperta, un centro benessere che si affaccia sull'Adriatico. Per coppie, per famiglie, per una vacanza che resta nel cuore. Scopri tutte le offerte su hotelbibionepalace.it.
12: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
13: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Felte in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
14: Un caffè, due chiacchiere e due ospiti dal grande schermo. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno, Garage Miramonti, in occasione del Conegliano Film Festival, ti invita a colazione con Martina Stella e Giorgio Pasotti. L'evento è gratuito. Metti il cinema in agenda e

0: Birra Corona a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
3: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
4: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
3: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
5: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Artendi Fonzaso.
6: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio. Oppure montate da noi chiavi in mano. Scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
7: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: relax. Radio Valbelluna.
1: Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online. Emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: aspettaci!
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
2: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
1: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
4: Fino al 7 ottobre ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Speck Unterberger a 1,39 letto. Gorgonzola DOP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
5: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
6: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
5: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
6: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
7: Nome:
8: ML Trucks.
7: Missione:
8: uno scarrabile per tutti al servizio del vostro business.
7: ML Trucks,
8: scarrabili nuovi e usati,
7: camion,
8: rimorchi,
7: ragni
8: e ceste metalliche.
7: Quando scegli, scegli il meglio.
8: ML Trucks. Move on, lead the way.
7: ML Trucks a Monselice, Padova e su mltrucks.it.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Non pensavo fosse così facile rinnovare casa.
12: Alla Fiera del Mobile Bergamin abbiamo trovato qualità, sconti e tutto l'aiuto che ci serviva.
11: Ora la nostra casa è proprio come la sognavamo.
12: Fino al 24 ottobre vivi la Fiera del Mobile Bergamin, la massima qualità made in Italy a prezzi convenienti, con i nostri personal assistant sempre al tuo fianco. Bergamin, diamo voce ai tuoi desideri.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Alza gli occhi. Ora immagina di poter toccare la luna.
15: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al Jay Museo di Jesolo.
14: La luna non è mai stata così vicina.
16: Aperto sabato e domenica.
17: Da Sirene Blu.
18: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
19: Fino al 1° novembre, da Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne e detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
18: E fino a domenica 4 ottobre, con una spesa minima di 20 euro, l'orologio digitale appendibile a soli 4,90 euro.
20: Sirene Blu, tu di più.
21: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
22: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.

0: 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
4: Radio Valvelluna. L'emozione di essere informati.
5: Sono le 16 e un minuto.
4: Ascolta Radio Valvelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te, ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valvelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.
6: New York

0: a presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
2: Maestro, aggiungerei: a meno che tu non vada da SME.
3: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
1: SME, la scelta che conviene.
4: Carrozzeria Destro Lab presenta
5: Mind Podcast.
6: Oggi parliamo del metamerismo. Il metamerismo è quel difetto per cui una parte ritoccata dell'auto sembra perfetta, ma cambia completamente colore quando cambia la luce. Questo succede perché i nuovi pigmenti riflettono la luce diversamente. Per risolvere il problema vengono usati spettrofotometri e si eseguono ulteriori controlli della tinta sotto diverse fonti luminose.
4: Carrozzeria Destro, a Padova, Limena e su carrozzeriadestro.it.
7: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Immergiti nel mondo verde fiorito di Alpaflor.
11: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
10: Garden Alpaflor. 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà. Ti conviene.
11: Garden Alpaflor. In Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
12: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
13: Il potere della scienza è nelle tue mani.
14: Wow!
13: Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo.
15: Aperto sabato e domenica.
16: Un caffè, due chiacchiere e due ospiti dal grande schermo. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno, Garage Miramonti, in occasione del Conegliano Film Festival, ti invita a colazione con Martina Stella e Giorgio Pasotti. L'evento è gratuito. Metti il cinema in agenda e passa a trovarci.
17: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
18: Ciao Sara.
19: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
18: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
19: E usa Therapist.
20: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
18: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
20: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
21: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
22: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità. In libreria e su Amazon.
23: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
24: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
8: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
10: A noi piace mantenere le promesse.
11: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta. Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito. Ti aspettiamo.
13: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
14: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
15: Garder Margherita ti premia con l'esclusiva Petalo Card. Accumuli buoni acquisto fino a 40 euro da rispendere in tutti i reparti. A Santa Giustina e su gardenmargherita.it.
16: Pronti per il Porte Aperte di Linea 80 Camper e Caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre, con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
7: Prezzi tagliati fino al 25% su decespuglia rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.

0: a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.
3: Sono le 20 in punto.
4: A tra poco, solo Hit, solo Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
4: Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito. Ti aspettiamo.
5: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Artendi Fonzaso. Sono

0: birra Corona a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
4: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpa Flor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
5: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
7: Trasmissione ricevuta.
8: Identità del soggetto.
7: ML Trucks.
8: Caratteristica.
7: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
8: Ufficiale.
7: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
9: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità in libreria e su Amazon.
10: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

musica, le notizie, le curiosità. Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it. Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: aspettaci, aspettaci!
1: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet, pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio, la Bottega del Parquet, artigiani di un tempo, oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
2: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.

0: 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
8: Colazione da star al Garage Miramonti. Sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno con Martina Stella e Giorgio Pasotti. Evento gratuito. Ti aspettiamo.
9: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, soli e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
10: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
11: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
12: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
13: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
14: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
15: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
16: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.
17: Sono le 22. In punto.
16: Radio Valvellina. Un'emozione per sempre.
18: Ma

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
0: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Radio Valbelluna.
2: Accendi la tua giornata.
1: Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: confusione e emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.